0: tsama ba yang go khoromente ba go tsenya me wa nyana ena ya gore e di hanyana di hanyana ne ga go se go tsama go hesolo gele ne o le mo katela e pehela ha go khanenwa gore dilo tsa tsa tswa mo le hatsi ga go se solo gele ne mo ke mo to go apola le tlalo hela e a e tsama go na go apola le tlalo o khudula le principle tla e bona ha o di sa go se aba go le tsa go robo ne madi a gago a tlo a bona ya no dilo ke di ntseng yana ga ga he tlhaloganye la go ira ka go jana ha o santse o dutse hela o ka gore ga ga go itse go ntse yala e mo pepe ne no o lukwe gore kgang mathata ke go hela ka ya tse
1: ha ra
0: e ya no dilo ke di tsana le tse e ga di tore bo a maruri ke ne tsone di a go konena di go konena ba ba ru tsheneng
1: mongwe me are gare le helebeletse yone kgang ye go tshaba go wela moisho ha go ntse jana a ga se gone ha o itlhobogang o ena hela bone ba batlang ba re hee nna tota ga ke moreki mme ke ka ke tla go thusa go raya gore bo e latlhagela
0: ha wa gone ke dilo tse di yatshedi ya ka ba tse batho thata
1: ya
0: mme nna se ke se buang gangwe le gape ke gore kana le ha o utlwa dikgang di buiwa tse di harologaneng ka seemo sa seo se se go lebaganeng wena hela ko wena o itseng gore ga o gagago le ga go wena o mo seemong sese o tseye tshwetso o lebile seemo sa gago ga o ka ke o tseye tshwetso ore o tla reetsa mongwe o reng a o rile a re o tshwanetse o tseye tshwetso o sena go utlwa magogo re ala ka gore ba ga tshwana mo bogolo jang ka temothuo wa Setswana ga ba sa kgwele ba kgela e utlwa dikgang tse di harologaneng ke naana maano kana mowa lebe o ba bua la gagwe ga se gore mongwe ga a buile ebe e le selemjane kgotsa nabi le ene meselare ya gore nya ga a buile ke gore ke jalo mme jaanong dikgang gang ka lo di bua lo le lotlhe ke dilo tse di bopang tse di agang ga o re ditse radio ga tshwana ga se ya setlamo ba remeletse thata mo temothuong ka go bua ka yone utlwa dikgang ka go harologana ka batho ba ba harologaneng jaanong mo go tshwana ka pele ba ga tshwana ba ne ba bua ka dikgang tse letse gore tota yala gate ga re go tseneng go tseneng kgotsa matsapa di a tsayega ke itse jaanong go ntse jalo lwantlha ore go leta dilo dinama tsa tsone diwa o bo wa go di rekisa le gone o tla bo ipolaile le ba seemo tsa go o di rekise di santse di le botoka mme re o se o ise dilo tse ko marekisetsong o di lebe o leke go di tlhopa o di bee o leke go di lekanyetsa sentle o di bone di kgatlha leitlho ka tselang
1: haro
0: dilo di tshwana le jaaka bo dintshi jana dilo tsewa o leke boammaaruri jwa gago e ke tsenya a bobola o bona e kete e tla dira e digate dingwe seriti o e sadisa o e baakanye pele ke o leke gore ga o kgona ke raya yang ba e leng gore ba na le dilonyana tse e keteng di na le mmalanyana dilo di isiwe ka mephato o nteye mogala o butlise gore eme totala tse di batlwang ke dife o ise dilo o ikakeditse o se ka goga le ka gore ba na le dilo le dikoloi ene o kgona wa go di busa jaanong wena tsa gago ga diile diile le mo gongwe batho ba itse sentle ngwagae o bulwa dikgang di sa fele tsa gore gongwe ka bapega ga go magomediwa ke leuba ke gore go bua mang dikgang tsa bo El Nino bo La Nina e le dikgang tse go teng dikgotelo tsa mafatshe tsa mawatlhe di bolela mauba jaanong ga go le jana go raya gore o se ka lebala gore wena o batla go rekisa o lebe gore phulo ya gago ga e tla go gorotsa ebe go kgabagantse ga pula e sana sentle jaanong o ka nna wa e tshegetsa hetsa bojanyana jo bogone mme e le gore tse ga o sena go e rekisa o hetisitse malatsi a le mantsi bobe tse di salang se e be e le gore di sala e le gore di a ditama yaanong ke gore ke raya gore re motho ga e tshegetsa o itse gore bojanyana jo bogone jo e ka bohetsa mme e se gore e tla go gona sengwe ko pele e le gore le yone e wa dinama yanong ke dikganyana tse ke tsayang gore ga ke itse gore ke barui ba tshwana ba le bongwe majana ba le dipelo tshetlha go ualana ga e kwa le diuka dikgang ga e le sepse ee la gore wa reetsa ka gate mothuo ga o kwe gope ko go uyong gone jaanong ga o bua jana o uala gore ore wa rokoetsa e bese gore ga te o na le kitsongwe e rileng motshwaneng
1: la jalo mogaetso ka raetso thataone thataone mme re santse re di disitse ka leitlho le letshotsho go bona gore di a go felela ga kae bofelelong jwa letsatsi ke gone ela gore he diretse e bone gore a go a go nna botoka kampo jang ke ntle go bakentsha go lekalo mo thulaganyo ya rona ya lesedi la molemirui ntumelela ke go sadise ka mmino go fitlhela go kopana le manano a mangwe mo tsholomaneng sa rona sa tirelo ya setšhaba ebidiwa mokgankgara lopang ke morwalo bilwe le ka moso gape.

ga go ise gone le tlhaloso e feletseng ya gore sepalangwa se tla boela ja mo seemong se se tlwaelesegileng, mme ga go ise go tsewe gore go bolokesegile go tsamaya ka tsela eno. Letlole la ditšhelete la boditšhabatšhaba ka bokhutshwane IMF le feditse ketelo ya badiredi ba lona kwa Malawi, kwa leneng la tshwarwa dipuisano tse di agang le puso mabapi le ekonomi gongwe itshelolo le maano a botlhokwa, le fa go ise go fitlhelwe tumelano ya kadimo e ntšhwa. IMF e re dipuisano di tla tswelela mabapi le diphetogo le maano a ka tshegediwang ka lenaneo la Extended Credit Facility. Badiredi ba IMF ba ne ba etetse Malawi go tloga ka 9 go fitlha 18 la kgwedi eno go buisana ka tumelano e ntšhwa e e ikaeletseng go thusa naga go tswa mo mathateng a magolo a itsholelo a akaretsang tlhatlogo e kgolo ya ditheko le tlhaelo ya madi a dinaga tse dingwe. Lenaneo la bofelo la IMF kwa Malawi le ne la khutla ka kgwedi ya motsheganong wa ngwaga o fetileng ka gonne le ne le sa fetsa tshekatsheko e neng e tshwanetse go dirwa mo dikgweding tse 18 morago ga tumelano, mme Malawi ya amogela fela tuelo ya ntlha ya didolara tsa Namibia di le dimilione di le 560. Moreetsi, dikgang tsa rona di felela fa. Dikgang tse di latelang o tla di emela jaana ka ura ya 10:00.

Ya ka re tsoga mogela ka khantsa rona mo so gompieno mo re tse montle wa se mama ya sa tirelo ya se tshaba di bua gape ke go dumedisa ho le gone o tsogang kopana le so mama ya sa gago sa TWS FM mo tropo ya botlhaba ka tlhamalalo mo ntlo khaso o nalwa ga go mkhankhara lo pang wa go lobile ke tso go nala ke khantsa mo so wa gompieno e a re lebelele se mo sa rona sa bo sa mo retsi wa me helebele le gore di ntse jang ha ile gore o santse le mo dikobong o santse le mo phaposing ya borobalo ya mme le gale a helebelele kgwedi tlholamala tse masome a mabedi ke tlhagiso hela ya gore go tlana le dipula tsa masarasarana tse di boketeng yana mo gaetsho kgalo ya karase kgalo ya hartapa ka tswetswe mme le kgatikologo tse di mo botlhaba le gone e kgona go letela jaana dipula tsa masarasarana le diphefo tse di masetlha tse e kgona go di letelang ka jalo baagi barui balemi barui ba itsisiwe jaana gore tsayang dikgato tse di maleba. O gaetso re lebeletse jaana tsa ditemperatiri moreetsi wa me a randese ke botlhano lesome le bosupa a ranose ke lesome le bongwe lesome le robongwe a rua pa ke lesome lesome le borobedi e lebeletse Beitepos ke supa lesome le borobedi ya hana ke lesome le bongwe masoabedi le bosupa go ba bose ke lesome masoabedi le boraro Grootfontein ke robedi masome mabedi le boraro helaona findi robedi maswabedi le barataro hentis bike robedi le somo le barataro karasberg ke le somo le robedi katima molelo ke le somo le barataro maswabedi le borataro ket maswabedi ke le somo le bongwe le somo le barobedi kore khase ke robedi maswabedi le bone malta he ke supa le somo le robedi marintale ke barataro maswabedi le bobedi nkure nkuri ke le somo le bobedi maswabedi le bosupa not uberi ke le somo le bararo maswabedi le bongwe okaho ke barataro maswabedi le bone okakarara ke barataro maswabedi le

bona bostoro misisi le bostoro mane sedi kana kana kana kana jana di tsuno le di veni tsa nna le wena ba di theotse le yona kuku ya nna le wena ba inathetse

ha ile gore di a siama mo gaetsa re kopana le morwa Shikongo o go gongwe motoropo kgolo bontuko kwa ditiragalo di diragalang teng a re le ke re bone gore a re ka kopana le morwa rra morwa rra mm.

0: perché siamo insieme in Africa. I colori, ma Buru che non è malini, sì che non è malini, ma come Zambia, ma come Botswana, ma Buru che non è male, ma un
1: colore.
0: E ho già un drama di aereo per parte, ma Africa è un'Ucraina. E come ho parlato 1.6 trillion, trillion e sta di un'aia, balagata, sta salvagli. E quindi mi dica di che hai di farao. E già non i cavi in aria con occorrebbe. Ma non ti va a dire che così sarà ora e me li sono andata a coppare. Me con io, con la macchina della casa, ma con la roba di cavolo di buona.
1: Ya ditherisano di wela gone jalo ha ke ne ke radisana le maitsomedi Margaret Hawetse mogokgo wa sekolo se se

Dumela moreetsi, ura ke a bone ke seromamoya sa gago sa NBC tirelo ya seshabam se se gasang ka tlhamalalo go tswa mo toropong ya Gobabis. Dikgang ka boripanao di balelwa ke nna Lopang o lobile tshukologo ya gompieno. Mapodisi a mabedi a neng a le mo tirong kwa seteišeneng sa mapodisi sa motse wa Aus kwa kgalo ya Karase ba tlhokafetse morago ga gore koloi e ba neng ba tsamaya ka yone e tswe mo tseleng mme ya pitukulugam. Kotsi e diragetse maabane bosigo go lelwa botlhano dikilomitara tse di tshwara masome a supa kwa ntle ga Rospinar. Mookamedi wa ditlhotlhomiso tsa bokebekwa kwa kgalo ya Karase motlatsa mokomišenara Nicodemus Mbango o tlhomamisitse kotsi eo e bolaileng batho ba teng. Re dipatlisiso tsa ntlha di supa gore mokgweetsi a ka tswa a latlhegetswe ke taolo ya koloi. Mapodisi ao a ne a boela kwa seteišeneng sa one morago ga go dira dipatlisiso kwa Orange Mound. Motlatsa mogolo wa lefapha la Industry kampo mo epo le madirelo Gaudencia Cron o rotloeditse naga gore e nyalane thuto le makala a golang jaaka energy kampo mo epo oli le gase hydrogen e tala le diminerale tsa botlhokwa. Fa bua kwa moletlong wa dingwaga tse 25 tsa International Training College Lingua kwa Windhoek, Cron o rile o dumelana gore Namibia e na le barutabana le baoki ba ba lekaneng mme jaanong nako e fitlhile ya go ithuta ka oli le gase enjini hydrogen e tala le ditsela tsa go oketsa boleng jwa diminerale tsa botlhokwa. O a kgolela Lingua maikaelelo a yone a go simolola dithulaganyo tse di ipaakanyetsang batsamaisi ba diporojeke, baithuti ba dikgopolo tse dišwa le baitsanape mo phetolong ya bone ya diindasteri tse di farologaneng. Mothei le mookamedi gongwe mokaedi mogolo wa Lingua Ingrid Kloppers-Mettler a re puso, ditheo tsa thuto le seshaba di tshwanetse go dira mmogo go tlhama ditharabololo tse di tswelelang. O ganetsa kampo o ganeditse gape kgopolo ya gore ditheo tsa thuto tsa poraefete di na le madi a sa feleng mme di batla fela go dira madi. Nako kampo ka nako e le nngwe, mokaedi mogolo wa khansele ya bosetšhaba ya thuto e kgolo Sylvia Demas o gateletse botlhokwa jwa gore ditheo tsa thuto e kgolo di amogetse thekenoloji tsa digitale gore di nne malepa mo lefatsheng le le fetogang la tiro. Dikgang tsa rona fa di ntse di tsweletse. Morago ga dingwaga tse di fetang lekgolo tsa botswerere jwa go dira mabenyane, leina lengwe le le itsegeng thata mo Namibia la go dira mabenyane a a dirilweng ka tlhamo e kgethegileng Adrian and Meyer le tla tswala kgwebo kwa bokhutlong jwa kgwedi ya Phukwi. Mongwe wa yono Rolf Adrian a re go fedisa boswa jwa dingwaga tse dintsi e ne le tshwetso e boima mme e ne e tlhokega. O boleletse ba dikgang tsa koporasekgaso ya NBC ya seshaba gore mo dingwageng tse tharo tse di fetileng ba ne ba batla motho yo o ka tsweledisang kgwebo segolo jang mo nageng mme bothata e le tlhaelo ya madi. Kgwebo eno e ne e dirisa majwe a botlhokwa a Namibia mme e thapisa batho ba mo nageng go dira mabenyane. Adrian a re lebentlele le dira dikarolo di ka nna 400 tsa mabenyane ka ngwaga. O bontshitse kutlobotlhoko ka ntlha ya badiri ba bangwe ba ba tla latlhegelwang ke tiro, bangwe ba bone ba ntse ba bereka foo dingwaga tse di fetang 10 a re ba nnile boikanyego thata. Dikgang tsa rona fa di gatela gapelenyana, konferense ya bo 11 ya Our Ocean Conference e tswetswe semmuso kwa toropong ya Mombasa kwa Kenya e tlisa maikano a madi a kana tshwarang dibilione kampo dimilione di le dikete di le 91 tsa didolara tsa Namibia. Konferense e ne e ikaeletse go nonotsha dikgato tsa lefatshe lotlhe tsa go sireletsa mawatle
go ipaakanyetsa phetogo ya maemo a loapi le go godisa itsholelo ya lewatle. Kopano eno e neng ya kopana baemedi ba le dikete di le thataro e ne ya sekaseka kgatelopele e e dirilweng le tiro e e santseng e le kwa pele. Mokwaledimogolo wa Kenya wa itsholelo ya lewatle le botsamaisi jwa ditlhapi Betsy Njaki a re ba bontshitse gore go sireletsa lewatle go tshwanetse go tsamaisana le go tlhama ditiro, go gogela peeletso le go nonotsha matshelo a batho le go atolosa ditshono tsa baagi. Kopano ya Europa le yone e netefaditse gape boikanyego jwa yone mo tirisano ya boditšhabatšhaba go sireletsa mawatle a lefatshe. Morongwa yo kgethegileng wa mokwaledimogolo wa ditšhaba tse di kopaneng mo mererong ya lewatle Peter Thompson o rotloeditse dinaga gore di tswelele ka maiteko a go sireletsa mawatle. Moporesidente

0: fumea. So, ya ge tsalo ngwa ga ke bua ke 2013 ka na hata ya. O go ba go iphetsa selo. Nya dikgomo TV kana lone lone pholotsa. Bo go re di sangwe jang ga kre ya no ba bua lana. Ba ba nang le di share kana di a de mo o machabelo. Ke bone ba ka tsama ba yang go khoromente ka go tsenya me me wa nyana yena ya gore e di hanyana di hanyana. Ne ga go se go tsama go e sologele me o le mo ka tsela e pehela a go ha go khanenwa gore dilo tsa tsa tswa mo le hatsing. Ga go se sologele mo le mo ke motho go apola le tlalo hela e a e tsama go na go apola le tlalo. O go bua le principal tla e bona ha o di sa go se. A ba go le sa go bona madi a gago. A tlo a bona. Ya no dilo ke di ntseng yana ga ga he tlhaloganye la go bua ka go jana. Ha o sa ntse o bitse hela o ka gore ga ga go itse go ntse ya la mo pepene no o lu ka gore khang mathata ke eng go hela ka ya tse.
1: Ha ra.
0: E ya no dilo ke di tsanaletse. Ga ke itse gore bo a maruri ke nne tsone di a kokonena di kokonena ba ba ru.
1: Mongwe wa me a re ga re le lebeletse yone kgang e go tshaba go wela mo iso ga go ntse jana a ga se gone ga o itlhobogang o e nagela bone ba batlang ba re hee nna tota ga ke moreki mme ke ka ke tla go thusa go raya gore bo e latlhagela.
0: Ga wa gone ke dilo tse di yakedi ya kala tse batho thata.
1: Ya.
0: Mme nna se ke se buang gangwe le gape ke gore kana la ha o ka dikgang di buiwa tse di harologaneng ka seemo sa seo se se go lebaganeng wena fela ko wena o itseng gore ga ga gago le ga gwena o mo seemong sese o tseye tshwetso o lebile seemo sa gago ga o kake o tseye tshwetso ore o tla reetsa mongwe o reng a o rile a re o tshwanetse o tseye tshwetso o sena go utlwa magogo. Re ala ka gore ba ga tshwana mo bogolo jang ka temothuo ba Setswana ga ba sa kgole ba kgela e utlwa dikgang tse di harologaneng ke naana maano kana mo a lebeo ba bua la gagwe ga se gore mongwe ga a buile ebele selemjane kgotsa ebile ene meselare ya gore nya ga a buile ke gore ke jalo mme jaanong dikgang gang ka lo di bua lo le lotlhe. Ke dilo tse di bopang tse di agang ga o reditse radio ba ga tshwana ga se ya Setlamo ba remeletse thata mo temothuong ka go bua ka yone utlwa dikgang ka go harologana ka batho ba ba harologaneng jaanong mo go tshwana ka pele ba ga tshwana ba ne ba bua ka dikgang tseletse gore tota ya lagate ga re go tseneng go tseneng kgotsa matsapa di a tsaye ga ke itse. Jaanong go ntse jalo lwa ntlha ore go leta dilo dinama tsa tsone diwa o bo wa go di rekisa le gone o tla o ipolaile le ba seemo sa gago o di rekise di santse di le botoka mme re o se o ise dilo tse ko marekisetsong o di lebe o leke go di tlhopa o di bee di o leke go di lekanyetsa sentle o di bone di kgatlhe leitlho ka tselang dilo di tshwana le jaaka bo dintshi jana dilo tsewa o leke boammaaruri jwa gago e keteng ya bobola o bona e kete e tsa diai di gate dingwe seriti o e sadise o e baakanye pele o leke gore ga o kgona ke raya yang ba e leng gore ba na le dilonyana tse e keteng di na le mmalanyana dilo di isiwe ka mephato. O ntse ya mogala o butlise gore e me tota hala tse di batlwang ke dife o ise dilo o ikakeditse o se ka goga le ka gore ba na le dilo le dikoloi ene o kgona wa go di busa jaanong wena tsa gago ga diile diile le mo gongwe batho ba itse sentle wa gae o bua dikgang di sa hele tsa gore gongwe ka bapega ga gomagomediwa ke leuba.

0: ke go go bua mang ke khang ka bo El Nino bo la Nina go e di khantse go teng di khotlo tsa ma hatse di tsa ma batle di bolela mauba
1: ha ra
0: ya na ha go le ya na go ra gore o se kwa le bala gore wena o batla gore kisa o lebe gore phulo ya gago ha e tla go khotsa e le go khabagantse ha pula e sana sentle ya no o ka nna wa etsegetsa ebe etsa bojanyana jo bogone ebe e le gore tse ga o sena go e rekisa o fetisitse malatsi a le mantsi bobe tse di salang tse ebe e le gore di sala e le gore di a ritama yaanong ke gore ke raya gore ere motho ga etsegetsa o itse gore bojanyana jo bogone jo e ka boetsa maybe e se gore e tla go gona sengwe ko pele e le gore le yone e wa dinaga ane ke dikganyana tse ke tsayang gore ga ke itse gore ke barui ba tshwana ba le bongoma jana ba le dipelo tshaka go ualana ga e kgore eutlwa dikgang ga e le sepsep la gore wa reetsa ka gate mothuo ga o kwe gope ko go uyong gone jaanong ga o ua jana o uala gore ore wa rokoetsa e bese gore ga te o na le kitsongwe e rileng motshwaneng
2: la jalo mogaetso ka raetso thataone thataone mme re santse le didisitse ka leitlho le letshotsho go bona gore di a go felela ga kae bofelelong jwa letsatsi ke gone ela gore he diretse e bone gore a go a go nna botoka kampo jang ke ntle go bakentsha go lekalo mo thulaganyo ya rona ya lesedi la molemirui ntumelela ke go sadise ka mmino go fitlhela go kopana le mananeo a mangwe mo tsholomaneng sa rona sa tirelo ya setšhaba ebidiwa mokgankgara lopang ke morwalo obilwe le ka moso gape.

Avrei con queste. Fanno se segnalo. E un fella Ivory Coast con la Côte d'Ivoire, le fella Germany, the number 8 Casey, e leng the captain, che ne uno si dice no e o e botoka.